0: escucho Fabiola Gigantón.
1: Devorò e potrei la fine.
2: Toratine, feto si persi.
1: E la napoletania è cromi.
3: Tutte xero.